si tu no sozianti. Voi esti morita, tu prei paiaza. Voi esti morita, tu prei paiaza. Sushi la carchi, sushi la carchi, justi chori deslai.